e intanto una bandiera è presso verde con certi ma commenti molto strani. Cominciano a scubiare allora il passo. Questo spinago stava in una tana nascosto come l'orso o come il tavolo.